fisso lo sguardo, sono di nuovo altrove. E anche lei è ormai altrove. Probabilmente l'ho vista allontanarsi, ma di quel momento non ho che un ricordo sfocato. Cercando di mettermi per sempre al riparo dall'infelicità, ho rinunciato una volta per tutte a sentire, precludendomi ogni possibilità di essere felice.

le stagioni nuove, il linguaggio in fiore. Parola dimenticata dove il freddo fa trasalire. Bisogna essere spugne, asciugare la fronte stanca, consumare l'inchiostro nella grande ombra d'autunno. Proprio quando credevo di dover esplodere come una supernova, sono prosciugato, senza vita, consapevole del meglio, incapace di afferrarmi, chiuso in un cerchio senza uscita.